vida tiene nove corpositos, sono nove lumen, se la tempo pobre espíritus, yo si lo corro de tiene nove, ritus, sono ritus, sono.